siate sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto lo dico. Sirene che cantano, il resto lo dico. Civetti che allettano, il resto lo dico. Comete che brillano, il resto lo dico.

0: quando vengo qui per testimonio del promesso matrimonio per costanza di dannare.
1: Sono tremati!
0: Alà, silenzio, lo vedremo, il contratto leggeremo.

0: forte, Garetto!
1: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
0: In questa stanza?
1: Certo! A noi la cede generosa il padrone!
0: Io per me te lo dono!
1: E la ragione?
0: La ragione l'ho qui!
1: Perché non puoi far che

0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, non tanti elogi. Guarda un poco se potriasi star

0: presto. Udire bramo il resto. I dubbi, i sospetti, ce l'ha, mi fa.
1: Ti scaccio i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I dubbi, i sospetti, ce l'ha, mi fa.

0: Ascolta e taci!
1: Parla, che c'è di nuovo?
0: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancor nel castello ritentar la sua sorte. Né già di sua consorte, ma da bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
0: Della tua Susannetta.
1: Di te?
0: Di me medesima, e da speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
0: Questo

0: hai pentito e par che tenti riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia divertir. Trovato avete. Chi suona? È la contessa.
0: Addio, addio, Figaro bello.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.
1: Bravo, signor padrone. Ora incomincio a capire il mistero.

L'arte scrivendo, l'arte adoprando, di capungendo, di la schizzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte scrivendo, l'arte adoprando, di capungendo, di la schizzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, rovescerò, rovescerò. Se vuoi

0: aspettaste il giorno fissato alle sue nozze per parlarmi di questo?
1: Io non mi perdo, dottor

io tutto farò, senza riserve, tutto a me palesate. Avrei pur gusto di dar per moglie la mia serva antica, a chi mi fece un dì rapir l'amica. La vendetta

tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

avanza. Ma Susanna si avanza, io vo provarmi, fingi di non vederla. E quella buona perla la vorrebbe sposar. Di me favella, la figaro al fine non può meglio sperarsi. L'argento e tu, che lingua, manco male coniunza quanto

0: In ricompensa poi questa mia canzonetta io ti vo dare.
1: E che ne debbo fare?
0: Leggila alla padrona, leggila tu medesima, leggila par

0: Di condur meco Figaro destinai.
1: Signor, se osassi.
0: Parla, mia cara, e con quel dritto ch'oggi prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signor, dritti non prendo, non ne vo, non ne intendo, oh me infelice.
0: Ano Susanna, io ti vo far felice. Tu ben sai quanto io t'amo, a te Basilio tutto già dico.

0: amare preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberale, prudente e saggio, a un giovinastro, a un patro.
1: A cherubino
0: d'amore, cocci sul far del giorno passeggiare.

0: ditemi in confidenza, io sono amico del trui nulla dico, e per voi, per madama.
1: Che glielo detto?
0: A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte s'accorge che su tal punto, sapete, egli una

0: idea. Quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo.
1: Cane, che dicon tutti?
0: Oh, bella!
2: A cielo!
0: Cosa sento?
3: Posto andate, e scacciate,

0: Vedo il pattugio.
1: Ah, cosa faccio?
2: Ah, crudi stelle!
0: Ah, meglio ancora!
1: Onestissima signora!
2: Ma cadere un po' di pezzo!

0: Io in traccia tosto di figlio volate, io vo che vena.
1: Io che sento, andò!
0: Restate! Che importanza! E quale scusa se ne colpa evidente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste, e mi chiedea di

0: questa commedia?
1: Avanza, secondo amicor mio.
2: Non ci ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo, or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
3: Quel dritto or non v'è più, cosa si brama?
0: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite, ora voi tocca costei che un vostro dono illibata serbò coprire di questa simbolo d'onestà candida vesta.
1: Diabolica astuzia!
3: Ma fingere conviene. Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto ne mie feudi abolendo, a natura il doverlo dritti io rendo.
4: Viva, viva, viva!
2: Che virtù!
1: Che giustizia!
3: A voi prometto compir la cerimonia. Chiedo sol breve indugio. Io voglio in faccia di miei più fini e con più ricca pompa rendervi a pien felici.
1: Marcellina si trovi,

0: Viva!
1: E voi non applaudite?
2: Mi ha finito, poveretto! Perché il padrone lo scaccia dal castello!
1: Ah, in un giorno si bello!
2: In un giorno di nozze!
1: Quando ognuno fa mira!
2: Perdono, mio signor!
1: Non meritate!
2: E ancora facciullo!
1: Mendi quel che tu credi!
2: E ver mancai, ma... dal mio labbro al fine!
1: Ben, ben, io vi perdono! Anzi farò di più, vacante un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto, addio.
3: Ma fin domani solo,
1: parta tosto.
2: A obbedirvi, signor, son già disposto.
1: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettatevi il colpo.
4: Ehi, capitano, a me pure la mano.
5: Io vo' parlarti prima che...

D'intorno girando, delle belle trovando riposo, Narcisetto adocino d'amor. Delle belle trovando riposo, Narcisetto adocino d'amor.

gioia brillante, il vermiglio d'onnesco colore, bene vermiglio d'onnesco colore, non ti avrai quei pennacchi, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante, non ti andrai farfallone amoroso, notte giorno d'intorno girando, delle belle trovando riposo, narcisetto adoncino d'amor. Delle belle trovando riposo, narcisetto adoncino d'amor.

concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non piovrai, Peppin, non piovrai quel cappello.

0: pazienza.
1: A voi non tocca stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa è naturale.
0: Possibile, naturale.
1: Naturalissima, e se Susanna vuol, possibilissima.
0: Vincila una volta.
1: Ho già finito. Quindi prese il partito di scegliere me corriero, e la Susanna consigliera segreta d'ambasciata, e perché la ostinata ognor rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di protegger Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed è coraggio di trattar scherzando un negozio, sì sì.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi? Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto io gli fo capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo a un amante voi deste.
0: Cioè, che sento ad un uomo si geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli i progetti e empirlo di sospetti. E pur in testa che la moderna festa che di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per frosto la ciacun disegno, vi è l'ora delle nozze, e in faccia lei non fia così d'opporse ai voti miei.
0: È vir, ma indi lui fece sopporrà Marcellino.
1: Aspetta, te fare subito dir che verso sera attendoti in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito da femmina vestito faremo che in sua vece vi sen vada. Questa è l'unica strada de Monsù sorpreso da madama sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che di buon non c'è male
2: nel nostro caso
0: quando egli è persuaso. E dov'è il tempo?
1: Ito è il conte alla caccia e per qualcora non sarà di ritorno. Io vado e tosto che Rubino vi mando, lascio a voi la cura di vestirlo.
0: E poi
1: se vuol ballare, signor Cantino,

0: certo, ipocritone! Via presto la canzone, chi sta male a me deste? A madama cantate!
1: Chi ne l'alto?
0: Guardate! Egli ha due braccia di

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: È vero, ma io stavo qui mettendo.
0: Vi ammettendo.
1: Certe robe, era me quella Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro gli scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate i grandi.

0: Che passo mi diceste alla sua stanza?
1: Alla sua stanza, qui non vedi bene.
0: Susanna, e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non son nulla, ma turbata senz'altro.
1: Ah, questa serva più che non turbata.

0: L'apriremo senza chiavi. Ehi, gente!
1: Come? Vorreste repentaglio tutto a l'onore?
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prendere l'occorrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anche le porte io prima chiuderò.
1: Imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Ma rama, eccovi il braccio. Andiamo?
1: Andiamo!

0: Lasciai! Volete dunque aprire voi stessa, ho detto?
1: Ahimè, fermate e ascoltatemi un poco. Mi credete capace di mancare al dove?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto, chi vecchio

0: un fanciul.
1: Sì, Cherubino.
0: E mi farà il destino ritrovare questo pagione di loco.
2: Come? Non è partito? Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio, ecco...

0: mai tremiti palpiti
1: fu sol per burlare
0: dal foglio si barbarò
1: che figa dal foglio che figa.

0: C'è stato, che insolenza, chi fece, chi fu?
1: Cosa dici, cos'hai, cos'è nato?
0: Ascoltate!
1: E parla di su!
0: Ascoltate!
1: E parla di su!
0: Dal balcone che guarda il giardino, mille cose gli odigi d'arveggio, e poc'anzi può darsi di peggio.

0: giardino,
1: in giardino.
2: Ma signore, signore, parli fino.
3: Segui pure, segui pure.
0: E il volvo vedesti?
1: No, non vedi.
4: Figaro scuro, Figaro scuro.
1: Non vedi?
5: Che pianzone, sta zitto una volta, per te soldi fa tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto. Sogno stesso saltato di lì, sogno stesso saltato di lì.
1: E voi stesso,
4: che
1: voi stesso,
4: che
1: stupore,
0: già crede non posso.
1: Come mai diventaste sì grossa?
0: Crede non posso, non posso.
1: Salto non foste così.
5: Ah, chi salta succede così.
1: Che direbbe?
4: Ed insiste quel pazzo.
1: Oh, che dici?
0: A me parli, ragazzo.
1: Cherubin!
4: Maledetto, maledetto.
5: E saputo, da Siviglia cavallo qui giunto.
1: Da Siviglia.

0: vostre dunque saran queste carte che per là porgi la me
1: sono troppo assoluto.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo, la cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa, un uomo che salta da balcone in giardino, un altro presso che dice ser quel desso. Non so cosa pensa, potrebbe forse qualcuno dei miei vassalli, ah si mi razza e comuni l'ardir. Ma la contessa, a che un dubbio l'offende, ella rispetta troppo se stessa e l'onor mio.

0: Sua prose Cherubino era giunto a Siviglia, a tale oggetto mandato Basilio.
1: Oh cielo, è Figaro!
2: A lui non devi dirne, invece tu voglio andarci io medesimo.
0: Avanti se.

0: e mia senz'altro.
1: Forbitevi la bocca, o signor scaltro!
2: Ehi, Susan, dove vai?
1: Taci! Senza avvocato hai già vinta la causa.
0: Cos'è nato?
2: Hai già vinta la causa.

se pagasse la vecchia pretendente, pagarla in qual maniera? E poi ve Antonio, che ha un incognito figaro ricusa di dare una nipote il matrimonio. Coltivando l'orgoglio di questo mentecatto,

0: senza m'appello.
1: È giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo Don Curzio!
2: Bontà di sua eccellenza!
3: Che superba sentenza!
4: Che superba!
3: Siamo tutti vendicati!
4: Io non la sposerò!
3: La sposerai!
2: O pagarla o sposarla! Lei t'ha prestati 2000 pezzi duri!
4: Son gentiluomo! E senza l'assenza dei miei nobili parenti?
1: Dove sono? Chi sono?
4: Lasciate ancora cercarli, dopo 10 anni io spero di trovarli.
3: Qualche bambin trovato?
4: No, perduto, dottor, anzi rubato.
3: Come?
5: Cosa?
3: La prova!
2: Il testimonio!
4: L'oro, le gemme, i ricamati panni, che nei più teneri anni mi ritroverò a Tossi Masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre. E soprattutto questo mio braccio impresso, geroglifico.
5: Una spatola impressa al braccio destro.
4: Io voi che il disse?

0: ladri ti rapir
1: presso un castello.
0: Ecco tua madre.
1: Balia!
0: No, tua madre.

0: dolce frutto dell'antico amor nostro.
1: Or non parliam di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze faremo quando volete.
0: Oggi e doppie saranno. Prendi, questo è il biglietto dell'onore che avevi, ed è tua dote. Prendi ancora questa borsa.
1: E questa ancora.
2: Bravi, gittate pur, ch'io piglio ogni ora.
0: Vogliamo ad informare.

0: dico, signor, che Cherubino è ancora nel castello e vedete per brava il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia e li dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia, l'ha vestisi da donna e l'ha lasciati agli altri amici suoi.
1: Perfidi!
0: Andiamo e li vedrete voi.
2: Cosa mi narri e che ne disse il conte?
3: Gli si leggeva in fronte il dispetto e la rabbia.
2: Piano, che meglio ora lo porremo in gabbia.
4: Dov'è l'appuntamento?

0: festa volevam travestirlo al modo stesso che l'han vestito adesso.
1: E perché non partiste?
0: Signor!
1: Sa proponere la sua disobbedienza!
0: Eccellenza! Eccellenza! Voi mi

0: che ti va la scuola.
1: Non so qual uomo, qual demone, qual dio rivalga tutto quanto a torto mio.
0: Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
1: E che vorresti ballare col piede stravolto?
0: E non mi dol più molto, andiamo belle fanciulle.

0: sua patente era in tasca rimasta.
1: Certamente, che razza di domande.
0: E via, non li far più matti e non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
1: Cherubino!
0: Or chi sei?
1: Che dia mi incanta.
2: Non cantano, ma dici che li salto stamane in sui garofani.
0: E lo dice?
1: Sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso.
0: Anch'esso?
1: Perché no? Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti.

usanza, le donne ficcan di ago in ogni luogo. Capisco il giorno, un biglietto amoroso che gli tiene passar qualche galante, ed era sigillato.

0: spilla. E così tenerelle mestiere già sai di far tutto si ben. Che tu fai?
1: Cos'è? Vai me con collera.
0: E non vedi che io scherzo? Osserva. Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servì di sigillo a un bigliettino, vedi? Se io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Avea gusto d'udir come il padrone ti die la commissione.
1: Che miracoli! Tieni, fanciulla, reca questa spilla alla bella Susanna.

0: morte, figlio mio!
1: Sono morto, dico!
0: Flemma, flemma! E poi flemma! Il fatto è serio e pensarci conviene! Ma penso un poco che ancora non sai di chi si prenda gioco!
1: Oh, quella spilla, o madre! È quella stessa che può

0: Allerta dunque! Il luoco del congresso so dov'è stabilito!
1: Dove vai, figlio mio?
0: A vendicare tutti i mariti! Addio!
1: Presto avvertiam Susanna! Io la credo innocente!

0: E Barbarina? Chi fa là?
1: Son quelli che invitasti a venir.
2: E brutto ceffo, sembri un cospirator. Che diamin sono questi infausti apparati?
0: Lo vedrete tra poco. In questo stesso loco celebrerem la festa della mia sposa onesta e del feudal signor.
1: Ah, buono, buono. Capisco com'è lì.
3: Accordati, si son senza di me.
0: Voi da questi contorni non vi scostate. Intanto io vado a dar certo ordini e torno in pochi istanti. A un fischio mio correte tutti quanti.
1: Ai diavoli nel corpo!
2: Ma cosa nacque?
1: Nulla! Susanna piace al conte, ella d'accordo gli diede un appuntamento che a Figaro non piace.
2: E che? E dunque dovria soffrirlo in pace?
1: Quel che soffrono tanti, ehi,

comincio mai a fare scivolito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, ecco te va leggendo.

Aprite un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa sono, guardate.

sirene che cantano per farci penar, sirene che cantano per farci affogar, civette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume,

ognuno, già ognuno lo sa. Aprite un po' quegli occhi, uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Sono streghe che incantano, il resto non dico. Sirene che cantano, il resto non dico. Civetti che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico.